0: 個好清心直說、好坦誠嘅一個訪問啦，都講到即係咁多年以嚟大家啲感受係點樣啊，同埋佢先都有啲提醒嘅，即係對於好多外間嘅即係非言非語啦、有陣時候我哋都唔需要接上關係嘅，即係人哋講人哋嘅事啦嚇。
1: 係，即係話你旅行嗰啲就。
0: 同埋 cam 啊嗰啲啦，
2: 哇！
1: 我唔知幾時有去旅行啫，
2: 咁快快傳啦，
0: 緊要啦，冇所謂，唔好同佢接上關係，唔好有情緒。我哋選擇唔到人哋會講乜嘢，但我哋可以選擇唔俾反應。
2: 要識過濾，要識過濾啊，係啊，世俗啲聲音太複雜。
0: 好啦，咁我而家準備好啦，我而家我嚟先啦，嚟啦，
2: 嚟。